0: Cate casa,
1: mano.
2: Come, cock.
3: Real man.
0: Cate casa, mano.
1: Fuck you.
2: Dude, ain't no.
0: Cate casa, mano.